0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
0: Wow, may puso.
3: Ang oras sa K5 News FM.